Chiariamo un attimo Giovanni Miguel anche per il messaggio che il signore Ben Sharon manco ne. Vedo sempre che la punta di umana che spera che non scada mai una parte del messaggio a chi e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo che la vita umana se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Ja, ma non si mangia il mio, da anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte del messaggio qui, e con noi dobbiamo praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E turcosa clap ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Tá ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida. E uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma, ovviamente. Chiama una persona, ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua di canale. Vai nel telefono, marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quel book marca un bisogno, escuchando bene, non si può decidere, ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Mientras lo proseguiamo, nos dos numeri di oración, ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ja, ma non si mangia ogni Miguel Danchi, per me il salto con il signore Benisciaro Manco Nel. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaje a chi, e con un'altra maniera di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminare, mi chiede di romana, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?